0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Io non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore e tutto me stessa. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Riff.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio. Mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetto. Tu sei dentro di me. Tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo. Ti amo in ogni momento. In ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: Il cuore si spezza, la musica scappa. È così che esce.
1: Su Gelosa la notte è innamorata.

0: avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po'

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria e Zelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria e Zelina, a Romano di Zelino. Info sanitariaezelina.it.
5: Da oltre 50 anni, Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
7: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.

Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
0: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre. RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30? Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su themooder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:50.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:01. Radio
2: Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
6: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
1: Radio Gelosa.
9: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
5: Andiamo?
6: Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto.
6: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
7: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
8: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:57.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
5: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
5: Impronta Sport. Lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdobbiadene.
10: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno e bentrovati con l'informazione. Partiamo dalla politica. Preferenze sulla legge elettorale. La Camera ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva, insieme al capolista, bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. Le opposizioni impelagate nel progetto del campo largo tornano a chiedere la patrimoniale. I partiti di maggioranza sono contrari. Bagnai, Lega.
13: Quella della patrimoniale è una parola d'ordine identitaria che la sinistra rilancia nel disperato tentativo di trovare un collante, di dire qualcosa di sinistra. In realtà di imposte patrimoniali in Italia ce ne sono e hanno un gettito di oltre 50 miliardi. Tutti ricordano i disastri fatti da Monti. La centrodestra rifiuta in toto questo tipo di approccio.
12: Chiudiamo con il calcio. I mondiali, la Spagna è la prima finalista. Ieri sera a Dallas ha sconfitto la Francia per 2-0. Incontrerà la vincente di questa sera fra Argentina e Inghilterra. Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto Case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: giusto? Mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:28.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
1: Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: sei, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
2: No, no, no!
3: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
8: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
7: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
8: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
2: Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
5: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
4: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
6: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: commercialeidraulica.it.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su themooder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Conegliano hanno denunciato in stato di libertà due cittadini georgiani di 29 e 34 anni senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili in concorso di tentato furto aggravato in abitazione, sequestrati alcuni strumenti da scasso e contenitori in plastica con acido nitrico che serviva per sciogliere le serrature e facilitare l'effrazione.
13: Entro il prossimo mese nel Veneto saranno operativi 100 nuovi agenti di polizia, saranno distribuiti equamente in tutte e 7 le province. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.
14: Arriveranno entro la fine del 2026 e così a seguire per un piano che il governo ha in mente per le nostre città, dove la presenza ovviamente delle forze dell'ordine è fondamentale. Anche gli ultimi episodi che sono accaduti hanno visto una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine.
13: Inaugurato a Venezia il nuovo collegamento ciclabile di via Forte Marghera, un tassello fondamentale che completa la rete mestrina assicurando la continuità del percorso tra il centro, Forte Marghera e la pista ciclopedonale oltre il ponte di Viale Ancora.
12: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Gelosa Informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
15: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: Oh yeah.
1: Un film, un brano, un ricordo.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Soundtracks su Gelosa.

0: era Soundtracks.
1: Piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Da oltre 50 anni, Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
2: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala, Venezia e su beatosrl.it.

0: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
1: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden. Via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Allora, come sto?
6: Amo, una favola! Ti sta da Dio!
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno. Ieri la maggioranza è andata sotto alla Camera sulle preferenze per un solo voto, 187 a favore, 188 i voti contrari. L'Aula così ha bocciato, a scrutinio segreto richiesto dalle opposizioni, l'emendamento a prima firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udici. Questo il parere del segretario di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
10: È stato bocciato un emendamento che non mette in discussione il testo base da un punto di vista regolamentare. Non è successo, se non l'attività normale di un'assemblea.
9: AFA in lieve aumento sull'Italia, sono 7 oggi le città da bollino rosso, potrebbero esserci punte di 44 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il culmine di questa terza ondata di calore estivo è previsto tra domani e venerdì, ma c'è allerta anche per i forti temporali in arrivo in Emilia Romagna e Veneto. Mondiali di calcio, la Spagna dopo 16 anni torna a giocare una finale mondiale. Ieri sera ha battuto una irriconoscibile Francia per 2-0. Stasera alle 21 è in programma Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
8: Radio Gelosa, informazione.
11: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
12: Metto su un gruppo rock and roll.
13: Big Bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: dance,
1: big bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani, stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
7: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

Radio Gelosa sta viaggiando nei 70 e 80. È Good Time. Good Time. DJ Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria, doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
5: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
7: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32, e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Andiamo?
4: Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto.
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
5: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it. Vieni anche tu insieme
6: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
8: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
9: Io a Oderzo.
10: Io a Valdobbiadene.
11: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno. La Giunta Veneta ha varato un nuovo provvedimento che modifica il calendario scolastico per il prossimo anno. La chiusura delle scuole sarà anticipata a martedì 8 giugno 2027. Intervento necessario per armonizzare la programmazione regionale col nuovo quadro normativo nazionale. Dalla Regione Veneto arriva un vademecum per la fusione dei comuni. I contenuti principali ce li spiega l'assessore regionale Marco Zecchinato.
14: È un vademecum che individua sostanzialmente tre fasi principali dal punto di vista comunicativo, che vanno in parallelo alle tappe che istituiscono il nuovo comune nel caso di fusione, no? Quindi partiamo da un punto di vista preliminare, dove l'informazione è dedicata al coinvolgimento nella predisposizione dello studio e dell'analisi del territorio. Poi c'è la fase comunicativa, accompagna il referendum, quindi una volta che la popolazione è stata informata, i comuni hanno studiato le cose che possono mettere assieme e come possono fondersi, c'è questa fase che accompagna il referendum, dove i cittadini liberamente possono decidere appunto di fondersi in un unico comune, e la comunicazione serve proprio per favorire la consapevolezza dei cittadini. Infine c'è una fase che è finalizzata a sostenere la transizione verso la nascita del nuovo comune.
13: È tutto.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
16: Io sono nato pronto.
17: Adesso su Gelosa parte la compilation.
18: Compilation.
17: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
18: Greatest dance hits of the 80s.
17: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.

0: alla Brix trovi offertissime così. Da San Benedetto limone pesca 1,5 litri a 69 centesimi e 6 lattine di tonno scrigno del mar a 3,49 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30? Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
1: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È libero. Leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
3: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gittab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gittab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
6: Radio Gelosa, informazione.
7: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. Noi intendiamo andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo in aula sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula relative alla nuova legge elettorale. Dalle opposizioni, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dice: è venuta giù la maggioranza.
8: È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso.
7: Professioni sanitarie, il lavoro è quasi assicurato. In Italia trovano subito lavoro 9 laureati su 10. Le figure più richieste sono podologi, igienisti dentali e fisioterapisti. L'ultimo rapporto alla laurea parla chiaro. È un record assoluto che supera il resto dei percorsi universitari. Mondiali di calcio, la Spagna è in finale, ha battuto la Francia per 2-0. Stasera si conoscerà la seconda finalista dall'incontro Argentina-Inghilterra. Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un'ora.
6: Radio Gelosa, informazione.

in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
1: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto

0: Intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
4: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
5: Fratture e burocrazia, un incubo.
4: Fatti aiutare, cioè studi RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
5: Studio RD, quello a Vicenza.
4: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
6: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
7: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
8: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
9: Io a Castelfranco.
10: Io a Oderzo.
11: Io a Valdoppiadene.
12: Io a Mogliano. A
13: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
14: Radio Gelosa Informazione.
15: Buon pomeriggio, queste sono le ultime notizie. I sindaci del Vicentino si ritroveranno venerdì alle 16 davanti al municipio di Malo per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della provincia, il cui capannone aziendale a Isola Vicentina è stato distrutto da un incendio doloso. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Vicenza.
16: A Mestre è entrata in funzione la nuova rotatoria sperimentale all'incrocio tra via Vespucci e via Bissuola. In sostituzione degli attuali semafori inizia quindi il periodo di sperimentazione durante il quale gli uffici tecnici comunali monitoreranno i flussi per approntare eventuali correzioni al nuovo assetto. Già eseguiti gli interventi di spostamento e dei sottoservizi e di adeguamento della viabilità pedonale in funzione della nuova geometria dell'intersezione.
15: Secondo l'ultima classifica del Censis, l'Università di Padova è al primo posto tra i grandi atenei statali italiani. Oltre 40.000 gli iscritti. L'Università di Padova replica la prima posizione in classifica già ottenuta nel 2024 e nel 2025.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
14: Radio Gelosa Informazione.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6.

0: autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Quando devi calcolare il costo di un prodotto,
2: no, no, no!
3: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
4: Basta Excel.
3: Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
6: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada Sulpiave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada Sulpiave.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
3: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria a doppio sconto.
2: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
3: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Gasparotto Mobili a Rosà. Prodotti di altissima qualità. Per tutto luglio svuotiamo tutto. 48 camere matrimoniali e da bambino a partire da 660 euro. 870 sedie a partire da 23 euro. Gasparotto Mobili a Rosà. Prodotti di altissima qualità. Aperti anche la domenica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Una cena sotto le stelle non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
6: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.

0: una tribù che balla su Radio Gelosa.
1: Gore yaka in a rockas. Gore yaka gore yaka in a robot of style, eh?

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
4: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
3: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
5: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
6: Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
8: Senti già un buon profumino, eh?
9: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
8: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
9: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50%. Su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
1: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Allora, come sto?
5: Amo una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
7: Balla, balla, non ci pensare, è come volare, una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
7: Una tribù che balla, su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ma i tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza. Vieni anche tu insieme a
5: me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. Ricchipizzeria.com.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
0: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
2: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
3: Andiamo?
4: Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto.
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
5: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it. Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Balla per restare a galla.
2: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
8: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A. Radio Gelosa, informazione.
10: Buon pomeriggio, domani alle 19 alla chiesa di Santa Maria del Carmine o dei Crivelli a Creola di Saccolongo in provincia di Padova, un appuntamento a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Va in scena la visita animata Il Santo Antonio, difensore degli ultimi. Alle 19 avrà luogo la visita guidata alla chiesa e al sacello. Danza contemporanea internazionale all'estate teatrale veronese il 20 e il 21 luglio alle 21:30 al Teatro Romano Johann Bourgeois Company con The Infinite Approach, creazione, scena e direzione artistica di Johann Bourgeois. E domani sarà presentata al Teatro Otoniolo la nuova stagione di prosa di Mestre realizzata con Arteven, circuito multidisciplinare regionale, la stagione dei comici organizzata con Dal Vivo Eventi e la stagione di musica da camera e sinfonica curata con gli amici della musica di Mestre. È tutto, buon pomeriggio.
9: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
2: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È lì leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo

0: Piove di Sacco 049 584 62 63.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: A Vitebello.
7: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. Infissimodernigroup.it.

0: sabato esagerato. Sabato 18 luglio, tanti prodotti a prezzi mai visti, come birra Tuborg in lattina a 69 centesimi. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Gelosa, informazione.
8: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Le scorte idriche scarseggiano in Veneto, di conseguenza sono scattate le prime turnazioni d'emergenza dei consorzi di bonifica. Gli agricoltori del veneziano sono in allerta poiché nel delta del Po la siccità rischia di far risalire il cuneo salino dal mare, minacciando i raccolti, lo riferisce la Confederazione Italiana Agricoltura. L'Italia continua ad essere interessata da temperature record, evidentemente. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì. In queste ore si attendono però anche temporali. Diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Il calore e l'umidità estremi accumulati in pianura padana incontrano aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e poi venti. Innovazione e università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e province di Trento e Bolzano, per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità. È tutto.
7: Radio Gelosa, informazione. Ladies and gentlemen.
2: Make some noise for Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50%. Su abbigliamento, calzature e accessori New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.
11: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria e Zelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria e Zelina, a Romano di Zelino. Info sanitariaezelina.it.
5: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida, o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
6: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
7: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto comporta per la maggioranza politica una fase di riflessione. A dirlo è la presidente Giorgia Meloni. Formalmente non si è consumata una sconfitta del governo, ma per molti, non solo nell'opposizione, questo è un segnale che potrebbe portare alle elezioni anticipate. Gia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.
10: Non preoccupa il governo, come non preoccupa questa maggioranza che è coesa nonostante quello che dicano le opposizioni.
9: In arrivo la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Giungerà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui hanno perso la vita 43 persone. Gli imputati sono 57. Si cambia argomento. Nei cinema italiani è in arrivo Odissea, sceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher Nolan. Il film, girato anche tra Sicilia e Lazio, si basa sull'omonimo poema epico di Omero ed è interpretato da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron. Dal 16 luglio con Universal Pictures Italia. E questa l'ultima notizia.
8: Radio Gelosa Informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
1: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 4 minuti.
1: Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
2: Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444-04-2209.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

0: dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
3: No, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
5: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria, doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad hoc e poltrone relax. C'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
8: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
11: Vieni anche tu insieme a me.
12: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
13: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
19: Good time, good music.
18: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
19: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio
3: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
6: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
7: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdoppiano.
10: Io a Mogliano.
11: A Vittebello.
12: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Senti già un buon profumino, eh?
3: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
2: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
3: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
6: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid, tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Andiamo?
2: Un attimo, ho un problema col gestionale.
1: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
2: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
1: Già risolto.
2: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
3: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta,
2: via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Che regalo dovete fare anche questo. Voi a loro?
1: Move,
2: dovete cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body? Si fa?
2: E poi si fa!
1: Move your body.

0: a Radio Gelosa. Sono le 21.
1: Sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana? Passa Sky e ricevi una cuffia JBL in omaggio. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
5: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
1: Io vivo per questo.
0: 900, un decennio di musica.

0: Gelusa.
1: Ogni sera Radio Gelusa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via per Mestrino 2, Saccolongo, Padova.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano. A
9: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
10: 900, un decennio di musica.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
1: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
2: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL, è leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: a Radio Gelosa. Sono le 22.
1: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
2: Cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolone. Padova.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
4: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Corri tutto il giorno?
6: La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiamalo 0423 65 92 96 oltre 40777-9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Luigi.
8: Io Giorgia.
7: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
8: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
7: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
1: Negli anni 90 si ballava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica. Oh.

0: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
1: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
0: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
1: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
4: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
1: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
4: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
5: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
6: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
7: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
8: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
7: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
9: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
10: Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
12: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
13: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
14: Fate un respiro profondo.
15: Nostalgia per gli anni 90.
16: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
15: 900.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
6: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
7: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue ti tiene. Trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
8: Amore, sono triste.
5: Non sei triste, ti manca solo una cucina caramella.
6: Mobilifici Caramella, sempre aperti per farci felici. A Palmanova Udine, a Vicenza, Torri di Quartesolo, Meolo Venezia.

0: case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati, e la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia e di Scorsè.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.